L'amore siete voi, piccoli grandi eroi. L'amore è il pianoforte che adesso suono per voi. Tranquilli non è niente, è solamente una canzone. Ma una canzone basta per mandare via il dolore. Io vivo di musica perché la musica è infinita. Non puoi toccarla, ma è lei che ci dà vita. Ed è negli occhi di chi soffre che io trovo una risposta. Di chi ha il coraggio di vivere da solo al freddo su una giostra. Ed è soltanto per la vita che io lotto ogni giorno. Scusate, ma a casa stasera non ci torno. Voglio uscire e camminare senza destinazione. Per vivere ogni secondo e assaporare ogni emozione. Ed è proprio in questa strada così triste e desolata che immagino decorazioni per renderla incantata. La fantasia è arte che ci nutre per sognare. Vi regalo la speranza, cominciate anche a volare. E non è da chi ha studiato che io accetto insegnamenti, ma da chi ha sofferto e adesso morde la vita coi denti. Vi ringrazio anche se per voi non so nessuno. Grazie perché ogni giorno mi rendete qualcuno.

volte mi domando se qualcuno ci comanda, se sopra questo cielo c'è qualcuno che ci guarda. E l'unica risposta che mi viene in mente sempre è che se oggi siamo qui è per ridere continuamente. Allora prendi carta e penna e scrivi insieme a me, descrivimi il tuo mondo, parlami di te. Io ora sono diverso, non sono come ero. Se vuoi toccare il cielo puoi arrivarci col pensiero. Ed è stupendo poi ascoltare la voce di una madre, l'unica vera donna che non ti farebbe male. Chiedo scusa padre se ti ho deluso ancora. Un giorno cambierò papà, c'è la mia parola. Ed una strofa è dedicata a chi non si accontenta, a chi ci ha avuto tutto ed ogni giorno si lamenta. Fatevi coraggio, la vita è un grande dono. Svegliatevi ogni giorno come fosse un giorno nuovo. Poi doniamo la speranza a chi non ne ha mai avuta. Chiudiamo in una stanza la paura già vissuta. A volte noi vorremmo buttare via la vita, c'è chi poi semplicemente vorrebbe averne una.